ti e fi olugbesan lori awon number yi ele pe alaji sakaji mo sori 0706052 4016 sabe alaji mukaila lane labi si olugbesan sori 0805640288 iti olatubosu duro shomo olugbesan sori 0802863 2363

Aja so di enbe kin dare. Dale oto, dare oto. Mo so di enbe mo dare. Won ti mo ba n dale le bi gba ta ba dafa daada na mo bode lenu mi. Bi mo lo gan loni re, mo so di enbe mo duro. Bi mo lo gan re.